0: da cosa soy. E i citatori, e chi na voi.
1: Tieto che il parente ne venga.
0: I miei cencherran cazzon niepri. Quanta ta voi. Ongo nai.